0: e sua figlia. Non dimentichiamo che ha 4 condanne definitive e 29 denunce, quindi lei non l'ha presa.
1: Viene pagato dagli italiani per scrivere le leggi.
2: Carlotta Mattioli, voglio dare la parola
1: all'apologia della violazione delle leggi.
0: Lasciamo
1: finire un diritto di schierati.